0: Bashirat mana fani. Mama Bashir mana fani. Lagle ko bakalam borno mana fani. Mama tuma indi ko ad mana fani.
1: Golle.
0: Jibril ambar walash mana fani. Golle ko kabra umma liman nimie. Golle ko mana fani. Ala jeddar man walash mana fani. Golle kabra umma liman nimie. Ara ra umma mana jirya golle. Hedu vidniya talata gat samasite angam red gab gulele ginte dena khadar kanji dabbalale dena abagra ko manya bebe fire alla malela tabal kibde alla ban sama tabal dibde adena butala rab sama tarira bel firge shunku valandu reshali mandini abe suram ko benga fo muke